Signori, ho privilegio per farlo d'un rimedio che ha fatto esperienza contro del mal d'amore. E ancor che potrei dire che quell'altro non sia umore pizzarria che nasce dal pensiero. E quando dite umore viene per le persone, prendete un buon bastone, fateli ungere la schiena, fondarne tante tali che guariscano i mali. Ma questo che io dispenso vi rimarrà assai ottimo. In questi miei barattoli vi entra lontananza che contro la speranza vi entra ancora del tempo con altri ingredienti. Signori, accomodatevi, questi vasetti piccoli li do.